0: Coldplay con Rihanna, Princess of China, alle 18:20 minuti, RTL 105 con Caro, con Cianna. Tra l'altro recentemente è andato virale un video di Rihanna con ASAP Rocky in cui lei twerka, lui si diverte, sono in discoteca, ballano, è bello vedere una bella coppia che va a ballare insieme.
1: E ancora si divertono poi dopo i figli, insomma, perché uno pensa, no, magari la coppia dopo aver figliato, tra virgolette, come si dice, e invece no.
0: Beh, poi alla fine stanno insieme da solo 6 anni, hanno ufficializzata, sì. Magari stanno insieme da un po' di più.
1: Loro più carichi che mai, non solo, molto spesso gli chiedono, ma come si sta a stare con una donna che, diciamo, imprenditorialmente è più avanti di te? E dice, ma io sono contento per la mia donna, mi rende fiero.
0: ASAP Rocky.
1: Sì, poi ASAP Rocky, diciamo, vabbè, di più, eh.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
2: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta, ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmalin di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.

0: Sabrina Carpenter, Tears, le 18:29 minuti, RTL 105 con Caro, con Cianna, si avvicina l'ora X, siamo pronti sia a guardare l'eclissi, ma se non abbiamo gli occhialini non dobbiamo farlo perché ci buca gli occhi, anche perché non ce ne accorgiamo, ho letto che non abbiamo i recettori del dolore sulla retina, per cui non lo sentiamo il dolore, ma tra un po' potremmo provare qualcosa.
1: Dovremmo guardarla
0: lì,
1: ma con gli occhiali da sole.
0: No, che occhiali da sole, no, ci sono degli occhialetti specifici.
1: Ah, e se non ce li abbiamo?
0: Non la guardare.
1: Non la guardiamo, guardiamo, esatto, i reel poi su Instagram fatti da qualcun altro.
0: Tanto ce ne saranno talmente tanti, fatti anche meglio.
1: Ecco, perfetto, per cui metà di noi non la guarderà.
0: Ma di più della metà.

0: Da Siglio su RTL 102.5 alle 18.36 minuti, state ascoltando Password con Caro, con Cianna dal TH Resort Praia Mare ancora per un paio di settimane, siamo in quella di Ferragosto, questa è un po' da corsa, boh, che tipo di canzone è secondo te?
1: Io intanto stavo cercando sul www chi fosse Laura Palmer, perché l'abbiamo annunciata tante volte, ho detto ma chi è questa Laura Palmer? Ecco, è la protagonista di un episodio dei Segreti di Twin Peaks di David Lynch, anzi non è l'iconica protagonista, non una protagonista, della serie TV cult.
0: Twin Peaks, una di quelle che io non ho visto e a volte mi vergogno di non averla vista, perché è quella che va vista per forza.
1: Neanche io, è per questo che non abbiamo riconosciuto il titolo. Da casa di ma come, è famosissima. Non lo so.
0: No, secondo me tanti ancora si sono persi Twin Peaks. È molto cult, però è una cosa un po' più complicata. Non è proprio comedy.
1: Recuperiamo con la pioggia.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, le 18:39 minuti, state ascoltando RTL 102.5 con Caro, con Cianna. Prima parlavamo di Twin Peaks, tu non so se invece scendendo molto più in basso a livello qualitativo vedessi Violetta da piccoli, era un cartone, un telefilm.
1: Sì, che a volte mi chiedo cosa succede in quella testa.
0: Era un telefilm.
1: No, certo.
0: Martina Soester, che è la cantante, che faceva anche l'attrice, fa anche l'attrice.
1: Si sposa
0: con Rodrigo De Paul, che è un calciatore famosissimo argentino, sa, sempre con Messi.
1: Ma stanno insieme da tanti anni, mi sa.
0: Penso di sì, ho visto una storia, ho visto che lei adesso ha ufficializzato il matrimonio.
1: E poi fa dei tour in America del Sud lunghissimi, sì, con 90 milioni di tappe. Vabbè, auguri ai futuri sposi.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
6: Quando lavoro, voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, Marte si collega alla Luna, trovando sempre il modo di vivere l'intimità e di dare importanza alla vita privata per un momento in cui non sarete sempre e comunque in vista. Amici del segno del Toro, la vostra Venere saprà riconoscere l'importanza delle azioni pratiche, di quegli impegni concreti che sanno dare valore alla vostra persona. Tempo di fare. Gemelli, bellissimo questo vostro modo di parlare e di apparire, che non rinuncia all'ironia e che darà comunque importanza alla forma, allo stile e al fare. Andate benissimo. Cancro, Marte dal vostro segno parla con la Luna, aiutandovi ad usare meglio ogni energia, ogni forza del momento. Per questo non vi sbaglierete, per questo reagirete nel modo migliore. Leone, Mercurio si confronta con una Venere fortissima, per questo le vostre idee sembrano brillare per misura e per obiettivi, senza mai sprecare energie e andando al punto. Vergine, la Luna farà aspetti importanti dal vostro segno, connettendo le vostre emozioni alla forza di Marte, rendendovi impazienti ma sicuri, sempre in grado di difendere le vostre idee. Bilancia, Venere dal vostro segno si connette velocemente a Mercurio, provando ad aggiungere logica alla bellezza, per questo vi sentirete sempre a posto e sempre in equilibrio. Cari Scorpione, provate a chiedervi ora se un sogno abbia senso, se vi serva continuare a coltivare certe speranze che vi sembrano meno vicine e poco possibili. Date retta alla fortuna. Sagittario, attenzione a non esagerare con una certa fretta e originalità, forse per fare i conti con gli altri, forse per dimostrare curiosità e intelligenza in ogni situazione. Capricorno, una Luna improvvisamente solida e logica come voi potrebbe convincervi a prendere di petto una situazione, comportandovi in modo deciso e diretto, forse autoritario. Acquario, una Venere amica dei vostri destini sembra suggerirvi modi speciali per dire, per raccontare e per condividere con gli altri. Sarete sempre mossi da una certa gentilezza. Infine, amici dei Pesci, la Luna entra in opposizione, sfidandovi nel dare un senso e una condotta alle emozioni, al sentire e al condividere. Luna che vi spingerà anche ad essere esigenti e impazienti con qualcuno.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: È in arrivo l'evento più atteso dell'anno. È in arrivo l'evento che noi non vedremo.
3: Eclissi.
2: Eh sì, perché è tutto nuvoloso qui.
3: È tutto un'eclissi qui per
2: certo. È tutto già eclissi, vedi? Dovrebbe arrivare, noi che siamo in Calabria alle 18:54 minuti, RTL 102.5, la spiattiamo anche se vedremmo condizionale solo il 17%.
3: Se non potete vederla, se ascoltate tutta la sera RTL 102.5 e ballate anche Disco Inferno, celebre colonna sonora della febbre del sabato sera. Muoviti un po' come Tony Manero, forza Gian, ancheggia, spalluccia anche l'altra, bravissimo.